0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma l'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, A Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now. Vedo un brother south, wagwan, la strada.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante mentre

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi belli.

Le voci rotte, ogni suono è un incantesimo. Pochi skyscraper, giungla del concreto. In ogni blocco a crepe, crepuscolo di sagome discrete. In strada c'è chi fa il trade dell'high grade. Deliri di junkies contro angoli, schivo incontrandoli. Tutto sembra malinconico sotto sto cielo grigio, nonostante non sia neanche pomeriggio. Ripenso a come 20 anni fa mi era tutto nuovo quando venni qui. I luoghi sono le emozioni che rivendichi. Grind or resti behind, la city grind, ma la mind nei money. I money nella mind, il business è strictly, corri ai suoi ritmi. Con la mind nei mani, vanno a ruota con il crime. Grind o resti behind, la city è grind, ma la mind nei mani.

La strada spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo. Mostro quanto valgo. Partono gli high con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno Jody Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny è vegano.

0: Brexit.
1: La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via. Adoro

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente. Ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli. Conosco la city con i suoi belle.

per lo shiny, signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno Jody Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Can Eat. È vegano che non mangio la tua beef. Mangio veggie quando sono al caraibico del fish. Mangio patties dopo i party e stringo patti per il biz. Verso casa luce purple e quasi sunrise. Tutto scorre domani chissà, poi chi sarai. Qui c'erano discussioni, occhi high. Cerco le costellazioni tra i lampioni e le

0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia. E per quanto crudo sia, quella roba mi

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lei si lega il turbante mentre

0: vita. Denja, denja, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Le sotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, suona un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te, perde intenso. Il parco un deserto, mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni suono è un incontro.

Qui penso a come 20 anni fa mi era tutto nuovo quando venni qui. I luoghi sono le emozioni che rivendichi. Grind or stay behind, la city grind, ma la mind nei money, i money nella mind. Il business è strictly, corri ai suoi ritmi. Con la mind nei money, vanno a ruota con il crime. Grind or stay behind, la city grind, ma la mind nei money, i money nella mind.

per lo shining, signorine fanno whiny, whiny, piatti solo finance. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori stragore. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny, è vegano,

0: EastEnders. Young offenders in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In gera so quel pare Adis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via. A Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreign. Prima, dopo, ieri, ora, before and now. Vedo un brother south, wagwan, la strada

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante mentre

I veterani mi hanno fatto scuola in bacchia, sempre forward, never backward. Erbe per tenermi hard, perché questa queen vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta. La protezione nella street è che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi venti.

0: by Southology and Acme Beats.
1: Acme. Le hai sotto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, suona un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per

behind. La city grime alla mind, nei money, i money nella mind. Il business è strictly, corri ai suoi ritmi. La mind, nei money, vanno a ruota con il crime. Grind o resti behind. La city grime alla mind, nei money, i money nella

signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo, mostro quanto valgo. Partono gli high high, con le vibe che spargo. H24 non stand by, non letargo. Al ritorno giù a di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny. È vegano che non mangio la tua beef. Mangio veggie quando sono al Caraibico del fish.

0: EastEnders. Yeah, my friend is in the trenches.
1: Pizza dai bravi ragazzi, pare Napoli. In cera so quel pare Addis. Dopo prendo la vittoria verso Highbury.

La mattina loro in bocca, il giorno dopo sveglia presto. La casa in cartongesso, ma il giardino anche nel ghetto. Le staccionate in legno marcito fanno il contorno, ma all'alba in strada sono le volpi che hanno il controllo. Comincia il weekend, vado a Brickland nell'East End, cerco un outfit che non sia da hipster, ma quanto pare in zona è un'utopia, e per quanto crudo sia, quella roba mi fa schifo e sputo via, a Dawson Road mio fratello cassa un corner, mi sento a casa ma con la Brexit un foreigner. Prima, dopo, ieri, ora, before and now, vedo un brother south, wagwan, la strada

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante,

0: vita. Danger, danger, la mia suola li evita.
1: Habesha, Coffee, Bisotology and Acme. And if you are in the chat room right now and you have some questions for the two, please spell it out in the chat room and we will ask them live while we are doing the show. This is Sikh Temple by Southology and Acme Beats.
0: Acme. Le hai sciolto il velo, spalle solide, fattezze somale. Le mani rosse per le nere, c'è un rosario per le nere. Fuori gang di Lost Boys, più di quelli per René. Perde senso dire che chi perde tempo perde sé. Sai chi non amore non lo vede in te, verde intenso. Il parco un deserto, mangio mango per dessert. Questa notte ormai mi hai letto per discepolo. Dal fondale voci rotte, ogni suono è

0: corri ai suoi ritmi.
1: Con la mind nei mani vanno a ruota con il crime. Grind o resti behind, la city è grime. Ma la mind nei mani, i mani nella mind. Il business è strictly, corri ai suoi ritmi. Con la mind nei mani vanno a ruota con il crime. Ultimamente in ogni ghetto fanno un centro commerciale, che tu entri e cambia solo la tipologia di

signorine fanno whiny, whiny, piatti solo whiny. Figlio della strada, spacco nella tuta cacanai. Differente da chi quella strada non la calca mai. Questo è Tottenham, fuori strago. Parte l'open mic, quindi salgo. Mostro quanto valgo. Partono gli high, high, con le vibe che spargo. H24, non stand by, non letargo. Al ritorno giù di Slinton Angel, c'è un indiano, Liu Kenny. È vegano che non mangio la tua beef. Mangio veggie quando sono al caraibico del fish. Mangio patties dopo il party e stringo patti per il biz. Verso casa, luce purple, è quasi sunrise. Tutto scorre domani, chissà, poi chi sarai. Qui c'erano discussioni, occhi high. Cerco le costellazioni tra i lampioni e le light.